Eccoci sulle onde di Radio Tunisia, canale internazionale, con la voce di Eros Ramazzotti. Iniziamo questo viaggio, viaggio musicale, ma non solo. L'attualità anche dalla Tunisia, per un'ora come al solito, dalle 15 fino alle 16. Tanta bella musica che abbiamo scelto per voi. E poi evidentemente iniziamo con, come al solito, con la situazione meteo qui in Tunisia. Temperature, come state vedendo un po', questo primo agosto è un po' particolare, le temperature superano i 36 gradi centigradi, ma si prevede soprattutto un lunedì molto caldo con più di 42 gradi centigradi su Tunisi, 38 per domani, 40 per martedì, e poi verso metà settimana si va e si scende piano piano, anche se, per dire la verità, insomma, si può approfittare in questi giorni, visto che siamo in piena estate, possiamo dire, quindi sì, insomma, non è più quell'ondata di caldo che abbiamo visto nelle scorse settimane, però insomma ci sta, insomma siamo in estate e i bambini soprattutto ne approfittano, i giovani, insomma, non solo i bambini. Tanta musica, come abbiamo detto, per questo fine settimana, per questo sabato, che noi dedicheremo alla musica italiana, ma soprattutto a quella napoletana, perché sto vedendo anche dopo aver sentito la canzone del capitano Ciao Baresi, di cui ricorderemo dopo, ci sarà Gigi D'Alessio, poi Fabio Rovazzi con la Costa Amalfitana, per quelle, insomma, per ricordare i nostri amici napoletani. Speriamo che non sia stato niente di grave per quello che è successo ieri, il terremoto, anche se, per dire la verità, sono ancora due persone in codice rosso, se non vado errato, che si trovano ancora in ospedale a Napoli. Sempre musica italiana quindi per questa oretta, che noi iniziamo quindi con il secondo brano, ricordando il capitano, sei capitano per sempre, sei per sempre capitano Baresi, che è conosciuto appunto proprio per il numero 6. Andiamo ad ascoltare questo brano musicale, che è stato fatto proprio di corsa, insomma, per ricordare un grandissimo uomo, oltre al grande giocatore.

un motto che poi è diventato icona del Milan, del calcio italiano. Franco Baresi, insomma, che ha giocato per più di 20 anni al Milan senza cambiare mai maglia, una vecchia generazione, insomma, molto attaccata alla sua ideologia anche calcistica, possiamo dire, e tifoseria anche, perché giocatori vediamo oggi che, insomma, i giocatori non sono gli stessi, perché non parlano neanche con i tifosi oggi, quindi immaginate un po' tutta la differenza che c'è tra quest'uomo che poi è rimasto soprattutto nel Milan quando, come diceva la canzone, negli anni 80 era andata in B, poi è risalito piano piano ed ha giocato soprattutto con i grandi del calcio italiano e soprattutto li ha formati: Maldini, Costa Curta, Tassotti, insomma tutti li ha messi insomma sul campo e rendendoli poi anche loro campioni, evidentemente. E poi c'è stato anche, per dire la verità, c'è stato anche un personaggio politico del Milan, voglio dire Berlusconi, che ha capito, insomma, che era una persona molto particolare, quindi quella coppa che le ha, non era la coppa, era piuttosto il pallone d'oro, proprio era un simbolo per dire, ecco, che ti meriti quella maglia. E poi un altro personaggio che ha reso anche questa figura mitica è proprio Maradona, perché il video è molto famoso, insomma, quando esce Maradona dal campo vestito con la maglia del Milan con il numero 6, dicendo che il Franco Baresi è il più grande difensore che lui abbia conosciuto durante tutta la sua vita. Ecco, insomma, questo è stato anche un po' l'annuncio in lacrime per la scomparsa da parte del Milan, raccontando un po' brevemente, insomma, quello che è stato quest'uomo per la sua squadra, ma anche per la nazionale italiana. Mi ricordo benissimo 94, giocando la finale in modo eroico, proprio perché si era imbattuto contro tutti, insomma, attaccanti brasiliani all'epoca, però aveva anche un po' sbagliato quel rigore che, insomma, ci sta pure, insomma, vista la partita che aveva fatto con tutta la squadra. Insomma, un altro personaggio, insomma, che ci lascia a 66 anni, giovanissimo, siamo un po' giovani, un po' possiamo dire, rispetto a poi, e queste sono il destino. 15 e 15 sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale. Cambiamo argomento, come abbiamo detto, un saluto, un abbraccio a tutti i nostri amici napoletani. Arriva una canzone di Gigi D'Alessio con Anna Tatangelo, quindi Un Nuovo Bacio, un ricordo molto, forse molti non se le ricordano più queste canzoni, un po' romantiche. E poi Fabio Rovazzi, proprio per dire che c'è stato un cambio generazionale, che Fabio Rovazzi con la sua ultima canzone con Arisa, se non vado errato, e Nino D'Angelo, se non ecco, vedremo. Adesso andremo ad ascoltarla, quindi Un Nuovo Bacio e la costiera amalfitana. Musica.

0: Radio Tunisi Canale Internazionale, la più bella delle radio.
1: Chi sia umano? Per chi non tiene niente, lo sai che è umano. È come un pane, non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei

Ritorniamo sulle onde di Radio Tunisia Internazionale, rimanendo anche nel sport, però quello giocato in vista anche in realtà dell'avvio dei giochi del Mediterraneo Taranto 2026 all'Ambasciata d'Italia a Tunisina, in collaborazione con il Comitato Nazionale Olimpico Tunisino, ha organizzato un evento di presentazione dei giochi che ha riunito la delegazione di atleti tunisini, rappresentanti delle federazioni sportive e grandi campioni del passato, ma anche del presente. In questa occasione l'ambasciatore italiano in Tunisia, Alessandro Prunas, ha sottolineato come in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni, i giochi del Mediterraneo di Taranto rappresentano un'importante occasione per rafforzare attraverso lo sport il dialogo e la cooperazione nel Mediterraneo, augurando buona fortuna a tutte le atlete e tutti gli atleti tunisini che saranno protagonisti a Taranto. Riconosciuti, vi ricordo, dal Comitato Olimpico Internazionale nel 1952, i Giochi del Mediterraneo sono una manifestazione multidisciplinare riservata ai paesi che si affacciano appunto sul Mediterraneo, ispirata al modello olimpico e nata con l'obiettivo di promuovere lo sport come strumento di amicizia, dialogo e cooperazione tra i popoli. Vi ricordo che quella di Taranto è la 20ª edizione. L'Italia ne aveva organizzato 3, quindi era 1963, se non vado errato, a Napoli, poi c'è stata Pescara e poi Bari. Ecco, Bari 1997 e Pescara nel 2000, nel 2009. E vi ricordo che la cerimonia d'apertura sarà per il 21 agosto, quindi tra una ventina di giorni. Quindi sempre a Taranto, evidentemente. Invece le gare inizieranno dal 22, il giorno dopo, fino al 3 settembre, quindi per una decina di giorni. Le gare poi saranno trasmesse anche sui canali Rai, quindi che noi vediamo regolarmente qui in Tunisia. E poi vi ricordo che c'è stato anche un grande investimento da parte del governo italiano, che ha stanziato più di 300 milioni di euro totali. E insomma, le infrastrutture sono molto importanti perché c'è stata anche la riqualificazione e costruzione di impianti sportivi, mentre 25 milioni invece sono state gestite per proprio la gestione organizzativa, invece gli altri 275 appunto che sono stati dedicati alla riqualificazione e alla costruzione. Ecco, questo insomma per quello che riguarda la cooperazione, possiamo dire non è una cooperazione, ma è lo spirito cooperativo, se vogliamo, del Mediterraneo. Sempre musica italiana con questi nuovi giovani che stanno avendo grandissimo successo sui radio italiani, ma non solo, perché anche noi qui in Tunisia andiamo ad ascoltare i nuovi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Poi partono con Merk e Kermont. Musica.

Sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale del programma in lingua italiana, parliamo del settore della componentistica automobilistica in Tunisia, che sta vivendo una crescita senza precedenti, consolidando la posizione della Tunisia come secondo polo industriale del continente africano. A tracciare il bilancio e a delineare le strategie future è stata la direttrice generale del commercio estero presso il Ministero del Commercio e dello Sviluppo delle Esportazioni. E i numeri parlano chiaro, perché l'industria tunisina dell'auto conta oggi circa 280 aziende e dà lavoro a quasi 95.000 persone, un tessuto produttivo solido che nel 2025 ha generato esportazioni per 3,9 milioni di dollari, ma il vero cambio di passo è culturale e tecnologico. Infatti la Tunisia non vuole più essere solo un fornitore di pezzi di ricambio, ma punta a diventare un costruttore autonomo di veicoli sotto marchi internazionali e nazionali. Una scommessa in linea in realtà con i trend globali che vedono i 2/3 dei nuovi prodotti produttori piuttosto mondiali emergere come start-up. E il piano del governo tunisino è strettamente legato anche alla transizione ecologica e all'economia verde, in requisiti ormai imprescindibili per competere sui mercati internazionali. Infatti la strategia nazionale tunisina prevede la creazione di vere e proprie città industriali intelligenti. E l'ambizione, quindi sancita dalla carta di partenariato pubblico-privata siglata a luglio 2022, è quella di far schizzare il valore delle esportazioni nel settore a ben 14 milioni di dollari, chiaramente obiettivo molto molto importante, e siamo a 4 adesso. Comunque i prossimi passi guardano con decisione alla mobilità sostenibile. I piani governativi prevedono infatti di attrarre 300 milioni di dollari di investimenti nel segmento dei veicoli elettrici entro il 2027 e negli anni successivi, e questo sviluppo non sarà solo tecnologico, ma avrà anche un enorme impatto sociale, con l'obiettivo finale di creare 150.000 posti di lavori nell'intera filiera. Sempre sulle onde di Radio Tunisi, come l'abbiamo già detto, sempre musica italiana, arrivano i tormentoni di questa estate 2026, Ossessione di Samurai J, poi Jovanotti Alfa, Buon Vento, e la testa gira del trio Fred De Palma, Anita e Mischelà. Musica.

Eccoci con la testa gira di questo Tris che sta avendo un grandissimo successo, come l'abbiamo detto. La testa gira anche di fronte alle immagini, chiaramente. L'ondata di migranti che hanno attraversato il confine di Ceuta alla fine è tornata indietro, praticamente del tutto. Zero arrivi in Spagna, garantisce Madrid, mentre il premier Pedro Sanchez si scaglia contro i paesi dell'Unione Europea per le reazioni di questi giorni, parlando di ignoranza e fake news e interessi politici. Chiaramente il riferimento è molto esplicito, quasi possiamo dire. E il contagio, quindi, alla fine parla di un sostanziale ritorno alla normalità in meno di 48 ore, o 48 ore, come ha sottolineato il ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande Marlaska. Su circa 50.000 arrivi e rimpatri sono già stati 48.300, quindi 1.700 che mancano. Sembra ad avere la peggio. Comunque sono le 84 persone morte in mare nel tentativo di raggiungere il porto Franco. Chi è entrato in maniera irregolare non ha alcuna opzione di regolarizzazione, ha rimarcato anche il ministro dell'Interno spagnolo Grande Marlaska. Insomma, tutto insomma, ritornato, come dicono proprio gli spagnoli, alla normalità. Insomma, però insomma, queste piccole schiacciate d'occhio, non so come definirle, queste messaggi insomma sott'acqua. Insomma, è chiaro che sotto ci sta molti aspetti politici. 15:44 minuti, è importante che si ritorni alla normalità. Insomma, 15:44 abbiamo detto, sempre sulle onde di Radio Tunisi con le ragazze. Ritorniamo alla canzone italiana, Le ragazze di Clara e San Giovanni, che sta anch'essa avendo grande successo. Angelina Mango con Canto l'amore, Rose Villain con Victorias che e Tony Elfi. Quindi andremo ad scoprire tutti questi tre canzoni sempre con l'ausilio della regia tecnica di Faisla Lei. Andiamo ad ascoltarli adesso, vai!

E sempre con la musica italiana, la settimana della musica italiana dal 2 all'8 agosto prevede un programma di 4 concerti dislocati tra i principali festival estivi della Tunisia. L'iniziativa promossa dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi, dall'Istituto Italiano di Cultura, celebra il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche italo-tunisine. Domani 2 agosto a Hammamet, Mario Biondi apre la rassegna al Festival Internazionale con il tour per 20 anni. Poi il gruppo Rondò Veneziano si esibirà al Festival Internazionale di Cartagine e poi invece il 6 agosto l'Orchestra Instabile di Arezzo presenta lo spettacolo Cinecittà Hollywood al Festival Internazionale della Musica Sinfonica di Algeri dedicato alle grandi colonne sonore e poi dopo 2 giorni sempre a Algeri l'8 agosto l'Orchestra Instabile di Arezzo chiude la rassegna con il concerto Napoli nel Mediterraneo, un viaggio tra bel canto e canzone classica napoletana. Noi anche ci stiamo avvicinando piano piano verso la fine di questa programmazione. Vi lascio con un altro tipo, sicuramente non di classico, ma insomma ci siamo abituati ormai a sentirlo cantare la fine dei programmi in lingua italiana. Si tratta di Vasco Rossi con Gli Spari Sopra, una canzone molto, insomma, che a noi piace moltissimo, che ascoltiamo sempre. Vi saluto come al solito. Domani ci sarà il nostro amico a Muradaiari chiaramente e poi io vi saluto, lunedì ci sarò io, martedì pure, mercoledì invece ci sarà il nostro amico Adel Kazai. Ecco, abbiamo fatto un giro e un saluto ai nostri collaboratori, ai nostri anche amici e colleghi chiaramente per la programmazione italiana. Sempre sulle onde di Radio Tunisi vi lascio quindi con Vasco Rossi, Gli Spari Sopra. Ciao a tutti.